energie negative tra i tuoi amici, ci sono delle spie alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i

non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: collegamenti europei il treno ancora fa fatica, perché non abbiamo un'infrastruttura vera e propria europea, ma abbiamo un'infrastruttura che spesso è nazionale. Però è altresì vero che negli ultimi anni stiamo vedendo sempre di più connessioni fra paesi e paesi, sicuramente Italia-Germania, ma anche Italia-Francia.
1: E allora, che cosa ne dite dell'idea per le vacanze estive di non partire per l'Italia in aereo o in macchina, ma di farvi un bel viaggio in treno? Eh sì, perché come abbiamo sentito dall'economista dei trasporti Andrea Giuricin, stanno aumentando i collegamenti su rotaie tra il bel paese e la Germania, e sicuramente anche il caro carburanti e l'impennata delle tariffe aeree spingono molti di noi a rivalutare le ferrovie, un'alternativa all'aereo più economica oltre che ecologica. A Cosmo Italiano vediamo in che modo i collegamenti ferroviari tra Italia e Germania vengono rafforzati, ma scopriamo anche qual è il fascino del viaggio lento in treno. Io sono Luciana Cagliotti e vi accompagno in questo viaggio in ferrovia qui con il nostro podcast dell'ARD che vi fa conoscere la Germania in italiano. Quindi, come dicevo, viaggiare tra Germania e Italia diventerà presto più semplice e veloce. Il futuro della mobilità su rotaia tra i due paesi, infatti, è sempre più vicino. Stanno per essere introdotti numerosi collegamenti diretti e ad alta velocità che rivoluzioneranno gli spostamenti. Ma sentiamo di che cosa si tratta da Enzo Savignano, qui con me in studio.
2: Sì, è proprio così. A partire da dicembre 2026 entreranno in funzione nuovi collegamenti ferroviari ad alta velocità diretti che uniranno Monaco di Baviera a Milano e Roma, offrendo un'alternativa più sostenibile ai voli aerei, soprattutto in questa fase in cui i prezzi di benzina, diesel e cherosene sono arrivati a cifre record. Le tratte ferroviarie potrebbero sostituire alcune tratte aeree anche tra Italia e Germania e viceversa. Ecco, per ora si parla di una tratta ferroviaria con treni veloci delle Ferrovie dello Stato, e i tempi di percorrenza previsti saranno di circa 6 ore e 30 minuti tra Monaco e Milano e di circa 8 ore e 30 minuti tra Monaco e Roma. Ecco, da tempo l'Unione Europea intende promuovere un ampio progetto volto a migliorare i collegamenti ferroviari internazionali e a rendere gli spostamenti transfrontalieri più rapidi, comodi ed ecologici in tutta Europa.
1: Enzo, hai parlato di fine 2026, ma esistono già dei collegamenti ferroviari diretti dall'Italia alla Germania?
2: Certo, esistono già dei collegamenti ferroviari diretti dall'Italia alla Germania. I viaggiatori possono scegliere tra i treni notturni, per esempio dell'austriaca ÖBB Nightjet, che sono dotati di carrozze letto e cuccette, e i moderni treni diurni Eurocity o ReliJet, le cui tratte possono essere coperte da diverse, diciamo, compagnie ferroviarie italiane, svizzere, austriache e tedesche. Collegamenti diurni Eurocity e ReliJet collegano quotidianamente città come Venezia, Bologna e Ancona, oltre a Verona e Bolzano, direttamente con Monaco di Baviera. Modalità molto simili per i treni notturni NightJet, viaggi notturni da Roma e Firenze verso Monaco di Baviera. Ulteriori rotte NightJet collegano direttamente Venezia e Udine a Stoccarda, per esempio, attraverso sempre Monaco di Baviera. Sempre da Monaco di Baviera ci sono treni diretti austriaci ÖBB e ReliJet che circolano quotidianamente via Innsbruck verso il nord Italia, servendo destinazioni quali Bolzano, Verona, Venezia, Bologna e Milano. Da sottolineare che proprio da settembre 2026 partirà da Colonia il servizio ferroviario European Sleeper, che effettua soprattutto collegamenti notturni diretti da Colonia a Milano.
1: L'offerta delle tratte ferroviarie transfrontaliere ed europee è comunque destinata ad ampliarsi e a crescere, e inoltre è previsto anche uno sconfinamento delle ferrovie dello Stato italiano addirittura qui in Germania.
2: Sì, direi che più che sconfinamento si tratta di una vera e propria entrata nel mercato tedesco da parte dell'alta velocità ferroviaria italiana. A partire dalla metà del 2028, se tutto andrà secondo i piani e i tempi previsti, 26 treni veloci Italo copriranno numerose tratte delle ferrovie tedesche e ad essi se ne potrebbero aggiungere altri 14. Quindi inizialmente parliamo del collegamento di 18 8 città su 1300 chilometri di rete ferroviaria, per un totale di 50 collegamenti al giorno lungo due direttrici principali: Monaco di Baviera, Colonia Dortmund e Monaco di Baviera, Berlino Amburgo. Si parla di un investimento iniziale di 1,2 miliardi a cui se ne aggiungeranno 2,4 per la manutenzione e le attività legate a formazione del personale. L'investimento, secondo i vertici aziendali di Italo, dovrebbe creare fino a circa 2500 posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta e l'impiego di oltre 5000 lavoratori nel comparto coinvolti nella realizzazione, per esempio, dei treni. A questo si aggiungono i costi del pedaggio. Italo verserà infatti ogni anno 250 milioni di euro per accedere alla rete ferroviaria, soldi che contribuiranno all'ammodernamento infrastrutturale già in atto della rete tedesca.
1: Enzo, si tratta di un investimento importante, insomma, le ferrovie italiane alla conquista dell'alta velocità tedesca. Beh, chi l'avrebbe mai detto?
2: Ecco, diciamo che negli ultimi anni le ferrovie dello Stato italiane, a differenza di Deutsche Bahn, hanno effettuato importanti investimenti nel settore dell'alta velocità, a scapito però di tratte ferroviarie regionali che in Italia, ricordiamo, soprattutto in alcune aree offrono ancora un servizio piuttosto scadente. Come ha affermato l'amministratore delegato di Italo, Gian Battista La Rocca, ormai i primi passi fondamentali sono stati compiuti. Abbiamo già costituito la società tedesca, disponiamo della licenza ferroviaria e abbiamo iniziato il percorso per ottenere il certificato di sicurezza. Entro maggio, però, Deutsche Bahn dovrebbe fornire un quadro chiaro e certo delle tracce orarie e degli spazi nelle stazioni che servono per consentire ad Italo di operare. Solo dopo il via libera di Deutsche Bahn, Italo dovrebbe firmare il contratto proprio con Siemens, che dovrebbe fornire tecnologia e know-how per gli scambi ferroviari. In caso contrario, si allungherebbero i tempi di consegna dei treni, che renderebbe il progetto non più sostenibile da un punto di vista industriale.
1: Secondo molti esperti, però, in Germania, nel settore della gestione delle tratte ferroviarie, non c'è una libera concorrenza come in Italia. Ecco, questo potrebbe creare dei problemi nella trattativa con Italo?
2: Sì, questo aspetto della concorrenza e del mercato tedesco, in gran parte monopolizzato da Deutsche Bahn, potrebbe essere un ostacolo per Italo. Alla luce dell'imminente concorrenza nel settore del trasporto a lunga percorrenza, la dirigente di Deutsche Bahn, Evelyn Palla, ha esortato anche il mondo politico tedesco e quindi il governo federale a definire leggi più efficaci per regolare la concorrenza nel settore ferroviario. In caso contrario, corriamo il rischio di una concorrenza non regolamentata, le cui conseguenze potrebbero rivelarsi dannose per la maggioranza, ha dichiarato Palla. Il problema principale riguarda la gestione delle tratte e dei binari. Tali tratte, ed in particolare le sezioni di binario assegnate per una determinata fascia oraria, vengono attribuite e distribuite dalla società controllata di Deutsche Bahn Infrago, sotto la supervisione dell'Agenzia Federale delle Reti. L'azienda italiana Italo punta a entrare nel mercato ferroviario tedesco a lunga percorrenza. Attualmente però Deutsche Bahn detiene una quota di mercato del 95% in questo settore.
1: Grazie Enzo per tutte queste informazioni sui collegamenti diretti tra Italia e Germania e la concorrenza ferroviaria in Europa, anche con le novità che abbiamo sentito sui collegamenti diretti tra Italia e Germania in crescita. Ne ho parlato con Andrea Giuricin, docente di economia dei trasporti in diverse università internazionali. A Giuricin ho domandato come valuti oggi lo stato della concorrenza ferroviaria in Europa, se è un'alternativa a voli e carburante troppo cari.
0: Beh, indubbiamente il trasporto ferroviario è un'alternativa. È chiaro che sui collegamenti europei il treno ancora fa fatica, perché non abbiamo un'infrastruttura vera e propria europea, ma abbiamo un'infrastruttura che spesso è nazionale. Però è altresì vero che negli ultimi anni stiamo vedendo sempre di più connessioni fra paesi e paesi, sicuramente Italia-Germania, ma anche Italia-Francia, e poi fra qualche anno, ad esempio, arriverà la concorrenza anche fra Parigi e Londra. Quindi quello che stiamo vedendo è che indubbiamente ancora la concorrenza non elevatissima, soprattutto all'aereo, ma che nel corso di questi anni indubbiamente dei passi in avanti sono stati fatti dal settore ferroviario.
1: Italo ha annunciato l'ingresso nel mercato tedesco, come mai e quali lacune copre?
0: E Italo, come sappiamo, è l'operatore che è entrato in concorrenza Trenitalia in Italia nel 2012 e adesso ha come obiettivo nel 2028 di entrare in concorrenza Deutsche Bahn e per cercare di aumentare la frequenza e soprattutto di portare prezzi più bassi anche in Germania. È chiaro che la concorrenza, come abbiamo già visto in altri mercati, è sicuramente positiva perché permette di dare più opzioni ai passeggeri, sia in termini di frequenza che di prezzi, ma anche di qualità di servizio. E quindi Italo cerca di entrare in questo mercato, chiaramente non sarà facile entrare in concorrenza a Deutsche Bahn, ma indubbiamente con degli obiettivi ambiziosi, perché il piano di investimento si parla di 3 miliardi e mezzo di euro, quindi sono sicuramente una cifra molto rilevante.
1: Si può dire quindi che ci sia una concorrenza tra Italia e Germania in ambito dei collegamenti ferroviari nel settore dei treni?
0: Diciamo che se Italo dovesse veramente arrivare in concorrenza a Deutsche Bahn in Germania, sicuramente aumenterebbe questa concorrenza. Ad oggi abbiamo Trenitalia che fa i collegamenti tra Italia e Germania, quindi con Frecciarossa 1000 inizierà questi collegamenti presto e in realtà poi la concorrenza vera e propria ancora non c'è, diciamo non abbiamo Deutsche Bahn in Italia o Italo e le Frecce completamente in Germania, però la tendenza, come abbiamo visto nel mercato italiano prima, poi quello francese, poi quello spagnolo, la tendenza è indubbiamente quella di vedere una concorrenza sempre maggiore fra i diversi operatori europei, che diventano appunto sempre più operatori europei, sempre meno operatori nazionali.
1: Come abbiamo appena visto, stiamo assistendo a un potenziamento dei collegamenti diretti tra Italia e Germania. Dove vede maggiori margini di sviluppo?
0: Indubbiamente sappiamo bene come il mercato turistico fra Italia e Germania sia molto rilevante, quindi quello dal sud della Germania, ma in generale la Germania verso le aree del nord Italia, che sono le aree maggiormente turistiche, se andiamo a vedere i numeri di turismo per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguarda i turisti tedeschi. Quindi indubbiamente queste connessioni verso il nord Italia sono sicuramente rilevanti, però comunque con l'arrivo di buoni servizi con treni importanti, da questo punto di vista, treni importanti con treni nuovi, con nuova offerta, si potrà coprire meglio il collegamento fra Italia e Germania.
1: E se dovesse indicare una priorità per rendere il treno più competitivo rispetto all'aereo sulle medie distanze europee, quale sarebbe?
0: Indubbiamente uno degli elementi è cercare di avere la capacità necessaria, pensiamo nelle stazioni, vi sono diciamo dei colli di bottiglia esistenti che fanno sì che il trasporto ferroviario non sia magari così efficiente, si creino dei ritardi e via dicendo. Indubbiamente l'arrivo della concorrenza potrà aiutare sempre di più ad essere competitivi con il trasporto aereo. Il caso italiano è molto chiaro perché sul mercato domestico, laddove il treno con una rete ad alta velocità e con una concorrenza, il trasporto ferroviario ha preso quote importanti. Ad esempio nel 2008 il Milano-Roma aveva solamente il 36% della quota di mercato del treno, oggi circa l'80% delle persone utilizzano fra Milano e Roma il treno e chiaramente l'aereo e la macchina sono diventate molto minoritarie.
1: Quindi si può dire che il treno ritornerà ad essere uno dei mezzi di trasporto principali?
0: Ma indubbiamente se andiamo a vedere le quote di mercato l'auto rimane il mezzo principale, indubbiamente il treno può conquistare, può crescere con nuove quote di mercato e con nuovi servizi sempre più efficienti, che poi è quello che interessa il consumatore, che interessa viaggiare in maniera semplice, veloce e possibilmente a prezzi bassi.
1: E viaggiare in treno ha sicuramente il suo fascino. Quando mi sono trasferita in Germania all'inizio degli anni 80 e fino al 1989 c'era un treno che collegava Milano fino ad Amsterdam passando per Colonia. Partiva o di sera verso le 21 o di mattina verso le 8. E i primi anni lo prendevo sempre di sera dormendo in cuccetta. Poi per caso una volta l'ho preso di giorno, lì ho scoperto cosa vuol dire godersi veramente il viaggio in treno. Guardare dal finestrino il Reno è veramente veramente bello e rilassante. Ho pensato di parlare dei viaggi in treno con Tino Mantarlo, giornalista per il Touring Club, che insieme al fotoreporter Marco Carlone ha pubblicato di recente il libro Orient Express, Parigi, Istanbul, andata e ritorno, uscito per Bottega Errante Edizioni. Ho chiesto a Mantarlo in che cosa consista questo fascino un po' romantico del viaggio in treno.
3: Il fascino del viaggiare in treno per me è sempre dato dal fatto che col treno vedi il mondo da un'altra prospettiva, qui non sei abituata, che spesso è il retrobottega delle case, delle città, ma anche vedi il mondo a un'altra velocità, perché nei treni che fanno la rotta dell'Oriente Express non ci sono treni ad alta velocità, ma tanti treni locali che piano piano più vai verso est, più abbassano la loro velocità, che diventa 30-40 km all'ora, ed è quella forse da cui puoi vedere davvero il mondo fuori dal finestrino, e non certo quella dell'alta velocità, che il mondo più o meno diventa un'immagine sfocata, mentre riesci quasi a mettere a fuoco le cose che vedi. E questo, da parte mia, è sempre stato, fin da che ero bambino, il grande fascino del viaggiare in treno.
1: Ecco, nel tuo libro racconti questo viaggio da Parigi a Istanbul, quali emozioni si provano attraversando l'Europa lentamente, osservandola dal finestrino di un treno?
3: Ma l'emozione per me è stata di riconquistare piano piano, andando verso est, una dimensione diversa del viaggiare in treno, ovvero più prendi treni tra l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Turchia, e più ti rendi conto che c'è ancora una parte d'Europa in cui viaggiare in treno è non solo una cosa bella turistica, come l'abbiamo fatta noi in quel caso, ma anche una necessità quotidiana, perché spesso il treno è l'unico mezzo che mette con legamento alcune città, e anche spesso soprattutto il mezzo più economico. Di certo non è il più veloce, perché alle volte i bus sarebbero molto meglio, però ti dà questa possibilità di gustarti il paesaggio, di iniziare di nuovo a chiacchierare con le persone, perché poi c'è sempre, su un treno locale, quando c'è uno straniero, c'è sempre un po' di curiosità, e quindi qualcuno attacca bottone e trovi quella dimensione che forse sui nostri treni veloci non trovi più, perché siamo tutti immersi nel telefono a vedere una serie o far quant'altro. E quindi questa è un'altra dimensione turistica e del viaggio dell'andare in treno per l'Europa.
1: E quali sono state le tappe che ti hanno colpito maggiormente lungo questo percorso?
3: Il viaggio è stato filologico, nel senso che il vecchio Oriente Express, quello del mito, partiva da Parigi e arrivava a Istanbul facendo diversi percorsi, però il primo del 1883 è partito da Parigi e è arrivato a Istanbul passando dalla Germania, passando poi da Vienna, che era la prima tappa, poi c'è stato Budapest, poi si scendeva verso la Romania per arrivare a Bucarest, e da lì si entrava in Bulgaria fino a Istanbul. Devo dire che le parti più affascinanti sono quelle dell'Ungheria e della Romania, senza dubbio, perché il treno veramente praticamente si ferma per le nostre abitudini di viaggio e inizia a guardare questi immensi, se viaggi in estate, questi immensi campi di girasoli, queste cittadine un po' screpolate, magari di quelle rumene, più volte intersechi il Danubio, e poi piano piano, quando entri in Bulgaria per esempio, vedi queste immense fabbriche abbandonate, che se uno ha un po' un fascino verso tutto quello che ha arrugginito, di certo non mancano. E poi l'arrivare a Istanbul, anche se non è trionfale come era invece nei viaggi di Agatha Christie o di Graham Greene, perché non arrivi più alla vecchia stazione di Sirkeci, che si trova proprio sul mare, ma arrivi in una nuova stazione moderna di periferia che non ha nessun fascino. Però mi viene da dire, forse è anche giusto così, il mondo cambia e è anche bello vedere come sta cambiando.
1: E per chi viaggia tra Italia e Germania, quali percorsi o quali città consigli di inserire nel proprio itinerario?
3: Ma per chi va dalla Germania verso l'Italia, io consiglierei sempre di sfruttare la Svizzera, nel senso, non attraversarla velocemente come si può fare, ma di magari prendersi qualche giorno e approfittare di treni svizzeri, soprattutto di quelli localissimi che salgono sulle montagne. È interessante, tu puoi partire appunto da Friburgo in Germania, entrare in Svizzera e poi arrivare per esempio a Tirano, che è leggermente fuori rotta per uno che deve andare al sud, ma in realtà realtà poi hai fatto tante ferrovie come la ferrovia del Bernina che ti portano sulle cime delle montagne ed è tutto perfettamente collegato, è come fare un viaggio nel viaggio.
1: E se dovessi suggerire un paio di itinerari ferroviari in Europa per l'estate, quali sceglieresti?
3: Allora, quest'estate suggerirei di guardare quello che sta succedendo in Polonia, dove hanno messo una serie di treni degli anni 60 e 70 per darti un po' il gusto di viaggiare tra le città polacche con una rete che è molto ben strutturata, con un gusto appunto molto retro, un po' da epoca socialista. Per chi viene in Italia, magari va in Sicilia, io suggerisco sempre di prendere i treni notturni, ce n'è uno che parte da Milano, una volta che si arriva a Milano di prendere un treno notturno e poi arrivare e godere di quella cosa bellissima che è attraversare lo stretto di Messina con una nave e col treno caricato sulla nave, che è un'esperienza lenta veramente da altri tempi e che infatti fa pensare che magari i ponti sono belli, ma alle volte anche andare in nave non è male.
1: E allora, che cosa ne pensate di una di queste mete? Beh, potrebbe essere una bella idea alternativa o aggiuntiva alla vacanza estiva in Italia che fanno molti di noi. E il nostro viaggio tra le novità sui collegamenti ferroviari in Europa, in particolare tra Italia e Germania, termina qui. Se questa puntata vi è piaciuta, ascoltate anche le altre. Siamo sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD Sounds. E sosteneteci facendo girare il nostro podcast. Io sono Luciana Caglioti, a presto!